encounter. Nyena magbeti di di ago mewa. Bi ago mewa bati wan lu ama wa gbe jeti. Jeti la magbe o, ama gbe lo si ilu Abuja lati lo gbo iroyin ni ede Gesi. Nyen fun ogbon iseju.

encounter. Nyena magbeti di di ago mewa. Bi ago mewa bati wan lu ama wa gbe jeti. Jeti la magbe o, ama gbe lo si ilu Abuja lati lo gbo iroyin ni ede Gesi. Nyen fun ogbon iseju 10.